0: niente mancarterà, baby. So che c'è chiedo vostro, mancarterà.
1: El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer.

Omonia la guana mama que mira wo Achimini a babadoniche Achimini Achimini a babadoniche Achimini.